vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, non solo le lampade, la bianca scia di un

voglia da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come